stupenda, ignorabile, sublime. Ah, l'ha visto, gliel'esprime con gli sguardi.